Mugello Radio, tu già ne hai detto, ma è favorito radio station. Dai,